sin denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che.